0: Era Klasik.
1: Menghilir di sungai Paha.
2: Menikmati Patin di Pahang 107.9 MHz. Halwa telinga saudara.